gbawa onu de wa fi vinu mi bonana ti meton to to ji bo bene vire na lo mon je meton de wa fi vina nanu bonana ti meton to to ji bo bene vire na lo mon je meton si ho ho kwe ho nu nu go mana bu o khawe no do a foton di di me u de mi budo to mi chede chede metile mi mi bukase o si su shia de mi lui tu a mi mamoa nu da khole wa che do ta khume tu me nu chi u de wa che ru ta khume tu me nu ka fi fi bu cha cho he di do gbe hun jai o ru a bene to le ple ple da da e bene tu to e ye bi se se san fo so gbe dak bo mendu mendu do nu e che di passation de pouvoir e yo apolo pose pouvoir nu te charai ta ta poli a bo ta khometon a poli a bo ta khometon bo ple ple ta daleton si pe jeji ben president de ou anu beneto en president de ou anu beneto o sapata zon sumo konu ndebo nu pitono izo pone metire ma jawe nu onu lo po kon lo fe nu mi ponu fini a pono chimi ndi no fe nananu ndai bo a fini o ko meno simi e die do ben jai un kata ki e mi no bolo o kata ki e mi no bolo kudo kudo to emi kablo vi emi jibelo kwe kwa ton e de sole mon pon flafoya John Georgia emi jibelo kwe kwa ton e de sole mon pon flafoya si koko me kola kwe nwo yasu pipe lewe ikono fo bo jino jenu kresi bo kwe no fa bo kli no fa bo ntelo emi karidi onu kundi e kan kibo ve e O chino kundi e kan kibu vei. Jai minon duene kan kibu vele. O koko me kwa.